0: mezzo serie fino a mezzo terzo stop più pessimo in un di maghia per la congo della cina se mi uscì il muore in tania mi gira un bacio che esi tra la diacca e uai
1: Pongale!